0: bella.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
0: The thing that you're
1: love.